Naging file of me. Tekay te analise sa manay huli gonigi. Matere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.